Elude, mi vuoza rere ludi vosa ule e milanare, mi vuoza rere ludi vosa ule e milanare, elude.